Radio 60 70. Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio per chi ama la musica.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Prima domenica di ottobre, ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

quello dell'altro. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo. Un evento senza precedenti con 200 concerti quasi in contemporanea gratuiti in 90 luoghi di Roma con 130 artisti e 100 pianoforti. È il weekend in cui arriva finalmente nella capitale Piano City, il festival di musica che porta concerti nei palazzi, nei cortili, nei monumenti, nelle piazze, perfino nei centri commerciali e nelle metropolitane della città. Il progetto, nato a Berlino nel 2010 dal musicista Andreas Kern, si è sviluppato nel tempo con edizioni a Madrid, Atene, Lisbona, New York, Tokyo e Milano. Nella capitale sono state coinvolte scuole di musica e accademie e risuoneranno di concerti anche barconi sul Tevere e dormitori pubblici della stazione Termini e della Caritas. Nella capitale questo fine settimana si celebra anche la Regina Viarum. Sono tornati gli Appia Days, che celebrano la Via Appia, strada consolare e arteria chiave per l'impero romano, che con i suoi 900 chilometri che connettono Roma e Brindisi attraverso quattro regioni è oggi ufficialmente nella lista del patrimonio UNESCO. Roma capofila dell'edizione che festeggia il decennale e propone nei due giorni visite guidate sull'Appia, passeggiate, itinerari in bicicletta, spettacoli, laboratori e aperture straordinarie. Nel programma anche visite al sepolcro degli Scipioni, alle mura aureliane e alla casina del cardinal Bessarione. Domenica mattina pedalata con Archeograb dall'arco di Costantino al mausoleo di Cecilia Metella. Alla Fiera di Roma infine clou di Romix, il festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games, che torna per l'appuntamento autunnale. Ricchissimo il programma che affianca la fiera con oltre 400 espositori in uno spazio di oltre 70.000 metri quadrati in 5 padiglioni. I premiati del Romix d'oro di questa edizione: Paola Barbato, sceneggiatrice di Dylan Dog; Stefano Bessoni, maestro italiano del disegno fantastico e della stop motion; Max Bunker, firma di Alan Ford e regista e animatore della nuova serie di Lupin III, Takeshi Koike, oltre al creatore di Toki Doki, Simone Legno, e a Sir Ian Livingstone, guru di Dungeons & Dragons. Andiamo in Toscana, dove a Montevarchi in questo weekend si svolge il Paleo Fest, il festival della preistoria che porta in città paleontologi, ricercatori e appassionati per raccontare le origini del Valdarno Superiore, dove si trova un eccezionale bacino fossilifero, e la storia della vita sulla Terra. Oltre 40 le realtà coinvolte. Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui. Buon ascolto.
2: E allora la nuova Italia di Roberto Mancini sta dimostrando di essere una cosa seria, metabolizzata in fretta la delusione per il meritato KO interno con il Belgio. Gli azzurri nel giro di 3 giorni sono andati a vincere in Turchia e a pareggiare in rimonta contro le stelle della Francia di Zidane di fronte ai 77.000 di Saint-Denis. Primo tempo quasi perfetto per l'Italia scelta dal CT, con Barella in panchina. Possesso palla di Bleu ispirati da Olise, ma prima Ken e poi Frattesi avevano avuto le migliori occasioni per il vantaggio. Nella ripresa la Francia spinge, Donnarumma para tutto, ma una perla di Olise su punizione fa esplodere lo Stade France. Ma questa Italia non ci sta, e Bastoni, dopo l'acuto in Turchia, replica battendo anche Maignan. Alla fine provano a vincerla entrambe, finisce 1-1. Risultato e prestazioni che sembrano velocizzare il percorso richiesto da Roberto Mancini.
3: Questo è quello che noi vorremmo fare, poi non sappiamo se ce la faremo così presto, più velocemente o un po' più lentamente, però credo insomma sia stato una bella prova, perché di fronte c'erano una delle squadre più forti al mondo con delle cose molto positive.
2: Buongiorno da Maurizio Pizzaferrato.

0: 70-80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con ADN Cronos Salute. Come si fa a ignorare il giudizio degli altri quando ti senti inguardabile? Come posso evitare che il prurito trasformi le mie notti in un incubo? Esiste una correlazione tra quello che mangio e lo stato di salute della mia pelle? Sono solo alcune delle domande che scandiscono la quotidianità di chi convive con la dermatite atopica, un fragile equilibrio tra il peso invisibile del pregiudizio sociale e la ricerca costante di strategie pratiche per convivere con la malattia. Proprio a questi interrogativi dà voce nel mese di settembre dedicato alla sensibilizzazione il progetto di Diari atipici della dermatite atopica, promosso dall'azienda farmaceutica Almiral in collaborazione con Andea, Associazione Nazionale Dermatite Atopica. Arriva a Roma la mostra itinerante Da qui in avanti sei storie, un viaggio che rincomincia con i racconti di Aurelia, Luigi e pazienti del Policlinico Universitario Agostino Gemelli che, dopo una diagnosi di tumore del sangue, si sono sottoposte alle terapie cellulari CAR-T. Esistono piccoli gesti che possono fare una grande differenza quando si parla di salute. Tra questi c'è sicuramente l'igiene intima, un aspetto fondamentale per assicurare il proprio benessere intimo e prima forma di prevenzione delle infezioni. Eppure resta un argomento che spesso genera vergogna anche al pensiero di affrontarlo con specialisti. È a questo tema che viene dedicato il primo episodio intitolato Intima della serie Vodcast Intimamente Noi, realizzato da Essity in collaborazione con ADN Cronos, dove rappresentanti delle istituzioni ed esperti scientifici dibattono di alcuni dei tabù emersi dalla ricerca agli italiani, l'igiene personale e l'igiene intima realizzata da Essity con Astra Ricerche sul rapporto della popolazione italiana con l'igiene personale intima. In un contesto internazionale caratterizzato da una crescente competizione per attrarre investimenti, competenze e attività di ricerca, AstraZeneca annuncia un programma di investimenti di 66,2 milioni di euro in Italia nei prossimi 3 anni. L'iniziativa è realizzata anche grazie al cofinanziamento di 20 milioni di euro del Fondo per la Ricerca e per lo Sviluppo Industriale e Biomedico del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, erogato tramite la Fondazione Tech Biomedical, coinvolgerà oltre 200 centri di ricerca, istituti e strutture sanitarie distribuiti sul territorio nazionale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Bentrovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Cultura. Ripristinare l'udito con la terapia genica, imprimendo una svolta alla sfida che da tempo immemore oppone la comunità scientifica alla sordità. È questa la sfida in cui si è cimentato un'equipe di scienziati cinesi, conseguendo risultati eccezionali, anche se la validità di questa ricetta è per ora circoscritta ai soli casi in cui, responsabile della perdita dell'udito e la mutazione dell'otoferlina, l'inoculazione della versione sana dello stesso gene ha migliorato in modo significativo la condizione dei pazienti. La ricerca è recentemente comparsa su Nature Medicine. C'è il sorgo nel futuro della stampa 3D? Ne sono convinti gli esperti dell'Università dell'Arkansas, che puntano sul cereale per la trasformazione dal mercato del cibo plant-based. Le proprietà del sorgo su tutte, la resistenza all'acqua dei suoi componenti, potrebbero trasformare questa pianta nello strumento ideale per dare concretezza alle proposte relative alla trasformazione della filiera agroalimentare, che negli ultimi anni hanno circolato con sempre maggiore influenza, pur rimanendo inattuate. Gli esperti hanno riassunto i risultati del loro lavoro sul Journal of Biological Macromolecules. Ed è tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di Scienza e Cultura.

È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 stiamo mixando 30 anni di successi.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Una buona domenica da Barbara Salandri. Centinaia di migliaia di persone in piazza in tutta la Spagna contro la crisi degli affitti e per chiedere al governo interventi più incisivi sul diritto alla casa, manifestazioni in oltre 50 città, forti tensioni a Valencia e Madrid. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: Il tintinnio delle chiavi di casa agitate con le mani alzate si propaga lungo la spina dorsale della Spagna, da Madrid a Valencia e in oltre 50 città. È il gesto simbolo della protesta per il diritto alla casa, innescata nei giorni scorsi dal caso dell'87enne sfrattata dall'abitazione in cui viveva da 70 anni ed esplosa dopo la bocciatura al Congresso dei provvedimenti varati dal governo Sánchez per rispondere all'emergenza abitativa. Ieri a Valencia scontri tra manifestanti e polizia, intervenuta con lacrimogene e proiettili di gomma, 5 arrestati e 9 agenti rimasti feriti. Tensione altissima anche a Madrid, con cariche della polizia contro gruppi d'estrema destra che tentavano di raggiungere un accampamento degli attivisti per il diritto alla casa. 3 arresti. Tra oggi e domani il primo ministro Sánchez deciderà se andare al voto a fine novembre, anticipato rispetto alla scadenza della legislatura nel prossimo luglio. La protesta continuerà in ogni caso, tuona il sindacato degli inquilini e dalle piazze il grido subito sciopero generale.
1: Nuova drammatica escalation nella guerra tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore le forze di Mosca hanno sferrato un pesante attacco contro le infrastrutture strategiche di Kiev, colpendo anche il ponte nord che attraversa il fiume Dnipro. Rinnovato l'invito a diplomatici e cittadini stranieri ad abbandonare la città, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio. E questa mattina visita sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco. Se non si ferma la Russia, la sua macchina da guerra si rivolgerà contro di noi, le parole di Merz, pronto ad annunciare nuovi importanti aiuti militari per Kiev. 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia, torna a essere festa nazionale e Assisi, in occasione degli 800 anni dalla morte, lo celebra riunendo le regioni e i comuni capoluogo. Atteso anche il Presidente della Repubblica Mattarella, che parteciperà alla celebrazione eucaristica nella Basilica di San Francesco e all'accensione della lampada votiva dei comuni d'Italia, per poi rivolgere dalla loggia del Sacro Convento un messaggio al Paese. In Giappone Marc Marquez si prende anche la gara lunga dopo la vittoria nella sprint di ieri. Lo spagnolo della Ducati è arrivato primo davanti ai 2 Aprilia, Martin e Bezzecchi. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
3: Parte con calma Marc Marquez, secondo dietro Martin. Chiude l'avversario, il tracciato e le gomme. A metà gara il sorpasso decisivo per lo spagnolo della Ducati e la fuga, che al 24esimo giro gli vale quasi un secondo e mezzo di vantaggio sul connazionale dell'Aprilia. A festeggiare non è solo il cabronsito, ma anche Gigi Dall'Igna, direttore generale Ducati, giunto alla 100esima vittoria in MotoGP. Lo ascoltiamo a Sky.
4: Sicuramente era un circuito abbastanza buono per noi, anche se, ripeto, circuiti buoni, circuiti cattivi, quando arriva l'ultima parte del campionato conta poco.
3: Dietro Marquez dunque Martin e il compagno di squadra Bezzecchi, coinvolto nel finale in un duello tutto italiano con Bastianini, autore del giro veloce ma giù dal podio. In classifica si accorcia il divario tra i due spagnoli, con Martin ancora leader del mondiale ma con soli 2 punti di vantaggio rispetto a Marquez. Prossima tappa, Indonesia, 9-11 ottobre.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Prima domenica di ottobre, ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie su settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Una buona domenica da Gerardo De Vivo. Spagna scossa dalle proteste contro il caro affitti, con centinaia di migliaia di persone in piazza in oltre 50 città. A Valencia 5 arresti e 9 poliziotti feriti in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. 3 arresti anche a Madrid. Le tensioni sono esplose dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo Sanchez per contrastare la crisi abitativa. Il sindacato degli inquilini va verso la proclamazione di uno sciopero generale, mentre si fa strada l'ipotesi di elezioni anticipate a fine novembre. Nuova escalation nella guerra tra Russia e Ucraina, e l'ONU lancia l'allarme. Nei primi 8 mesi dell'anno uccisi o feriti oltre 15.280 civili, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo 2025. Numeri forniti dall'alto commissario turco al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. Denunciati inoltre livelli scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra. Turco accusa Mosca di utilizzare tali atti abominevoli per torturare, intimidire e costringere individui e comunità. Intanto si intensificano gli attacchi di Mosca contro le infrastrutture strategiche di Kiev, colpito anche il ponte Nord che attraversa il fiume Dnipro. La Russia rinnova l'invito a diplomatici e cittadini stranieri ad abbandonare la città, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio. Nella notte colpita la regione di Kharkiv, dove si contano 2 morti e un ferito grave, un'altra vittima, un marinaio, ad Odessa. Incidente ieri sera a Milano, dove un bus della linea 79 si è scontrato con un'auto lungo il Naviglio Pavese, periferia sud della città. Nell'impatto avvenuto intorno alle 19, 7 persone sono rimaste ferite, tutte medicate sul posto. Sul posto anche la polizia locale, che sta cercando di ricostruire le cause dello scontro. MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone e si porta a meno 2 dal leader del mondiale Martin. Lo spagnolo dell'Aprilia è partito primo e è arrivato dietro il connazionale della Ducati. A completare il podio, Bezzecchi, quarto, Bastianini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Baba.
1: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
2: A Radio 60, 70, 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia, negli 800 anni dalla sua morte. Presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che partecipa alla messa nella Basilica Superiore, celebrata dal Cardinale Zuppi. Laudato sì Francesco perché ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile. Non c'è tempo da perdere perché la sofferenza è enorme, ha sottolineato nell'omelia il Presidente della CEI. Al termine della celebrazione, il capo dello Stato rivolge un messaggio al paese dalla loggia del Sacro Convento di San Francesco. Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz, giunto questa mattina nella capitale per una visita a sorpresa. Se la Russia non sarà fermata, prima o poi ci attaccherà, ha aggiunto Merz, che ha in programma un bilaterale con il presidente Zelensky. Intanto il sindaco di Kiev fa sapere che il ponte nord della città è stato nuovamente colpito, anche in concomitanza con la visita di Merz. Diplomatici e cittadini stranieri lasciano la città, l'invito rinnovato da Mosca, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio da parte delle forze russe. Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia a Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di roulotte e bungalow. Ci sarebbero almeno 24 feriti, uno in codice rosso. Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi, complicati anche dalla presenza di bombole di GPL in alcune vetture. Nations League, nelle gare di ieri Inghilterra valanga sulla Croazia 7-0, doppiette di Kane e Saka. La Spagna ha superato 3-1 la Repubblica Ceca, in bacheca un'altra perla di Yamal. Stasera si giocano Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia, Grecia-Germania e Galles-Danimarca. E domani di nuovo in campo l'Italia a Bologna contro la Turchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: 60-70-80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80 la musica

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: C'era una volta Hit Parade nel 1971. Cari amici all'ascolto, Radio 60 70 80 puntualmente si ripresenta con lo spazio dedicato al mercato discografico in Italia, anche no, e sono soltanto 10 minuti che abbiamo a disposizione, cerchiamo di viverli al meglio. Ora affinate la vostra attenzione, quindi orecchiette belle tese, sono due canzoni questa volta italiane, secondo me bellissime, siamo nell'epoca beat, ve lo ricordo, e Lucio Battisti e i Profeti qualcosa in comune avevano, nel senso che i Profeti avevano qualche canzone scritta da Lucio Battisti, un Lucio Battisti proprio alle prime armi, ma poi nel 1971

0: In quel cambio di decennio, fra il 1960 e il 1970, i Profeti vissero un momento di gloria qui in Italia, grazie soprattutto a delle cover. 3 anni prima, infatti, avevano vinto il Festival Bar con Ho difeso il mio amore e poi bissarono il successo con Gli occhi verdi dell'amore, entrambe cover di altri artisti. Come la canzone che abbiamo appena ascoltato, Era bella, che fu pubblicata nel 1971 ed era la cover di Nothing Rhymed, una canzone di Gilbert O'Sullivan, tanto per dire. I Profeti avevano però una relazione, professionale anche con Lucio Battisti, lo dicevamo all'inizio, soprattutto nelle prime pubblicazioni, ma il Lucio Battisti era anche lui protagonista in quegli anni con una delle più belle canzoni del suo repertorio, in classifica con Pensieri e Parole.
1: Un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, ed il sole che trafigge solai che ne sai, e di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai.

0: Beh, qui in questi casi ci si alza, si fa l'inchino e si applaude ininterrottamente per almeno 20 minuti. Pensieri e parole, Lucio Battisti con Mogol celebra questo momento strepitoso per l'artista romano e chiude anche lo spazio dedicato alla nostra hit parade. Io vi ringrazio per l'ascolto che ci avete dato, continua la programmazione su Radio 60 70 80, sempre così interessante, e io vi do l'appuntamento al prossimo blocco in cui ascolteremo qualche esempio dal 1981. Ciao a tutti da Radio 60 70 80.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: successo.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia, negli 800 anni dalla sua morte. Presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che partecipa alla messa nella Basilica Superiore, celebrata dal Cardinale Zuppi. Laudato sì Francesco perché ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile. Non c'è tempo da perdere perché la sofferenza è enorme, ha sottolineato nell'omelia il Presidente della CEI. Al termine della celebrazione, il capo dello Stato rivolge un messaggio al paese dalla loggia del Sacro Convento di San Francesco. Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz, giunto questa mattina nella capitale per una visita a sorpresa. Se la Russia non sarà fermata, prima o poi ci attaccherà, ha aggiunto Merz, che ha in programma un bilaterale con il presidente Zelensky. Intanto il sindaco di Kiev fa sapere che il ponte nord della città è stato nuovamente colpito, anche in concomitanza con la visita di Merz. Diplomatici e cittadini stranieri lasciano la città, l'invito rinnovato da Mosca, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio da parte delle forze russe. Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia a Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di roulotte e bungalow, ci sarebbero almeno 24 feriti, uno in codice rosso. Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi, complicati anche dalla presenza di bombole di GPL in alcune vetture. Nations League, nelle gare di ieri Inghilterra avvalanga sulla Croazia 7-0, doppiette di Kane e Saka. La Spagna ha superato 3-1 la Repubblica Ceca, in bacheca un'altra perla di Yamal. Stasera si giocano Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia, Grecia-Germania e Galles-Danimarca. E domani di nuovo in campo l'Italia a Bologna contro la Turchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70

0: E ora si apre con i grandi mixati.
1: Grandi mixati
0: di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: E voilà, signore e signori, ragazzi e ragazze, non dico bimbi e bimbe, ma siete tutti pronti all'ascolto? Siete ben sintonizzati? Dedicate qualche attenzione ai prossimi 10 minuti, se vi è possibile, perché abbiamo 2 autentici gioielli da farvi ascoltare. Come sapete, durante la giornata il nostro intermezzo, che dura veramente poco, dà un accenno sulle classifiche di qualche anno fa, e qui siamo nel 1981 e siamo verso la fine di quel mese di settembre, e che ha portato veramente dei pezzi strepitosi in parade, non solo da noi ma soprattutto negli Stati Uniti. Ed è da quella classifica là, dalla classifica americana, che oggi attingeremo, perché i pezzi italiani, insomma, sono, negli ultimi tempi li abbiamo ascoltati più volte, però li riprenderemo magari nei prossimi blocchi. Vi dico soltanto che in quel periodo primeggiava in Italia Nica Costa con On My Own, poi trovavamo anche uno splendido Riccardo Fogli in grande forma con Malinconia, e più giù c'erano Fate to Grey con dei Visage, Hula Hop, Plastic Bertrand. Ora, per evitare di farvi ascoltare ancora una canzone di Plastic Bertrand, ho deciso di saltare in America. Il primo pezzo che vi faccio ascoltare è dei Foreigner, veramente strepitoso, Urgent.
0: C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona domenica da Barbara Salandri. In apertura le celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia, negli 800 anni dalla sua morte. Presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha partecipato alla messa nella Basilica Superiore celebrata dal Cardinale Zuppi. Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile, ha scandito nell'omelia il Presidente della CEI. Subito dopo, messaggio al Paese dal Capo dello Stato, che ha voluto sottolineare l'eredità lasciata da Francesco. Sentiamo le sue parole.
2: Ricordare oggi l'insegnamento di Francesco al mondo contemporaneo vuol dire porre in luce alcuni fondamenti decisamente attuali, anch'essi, della sua predicazione: la dignità di ogni persona, il rispetto del creato, la pace. Per il santo di Assisi, infatti, ogni essere vivente è stato creato da Dio e va rispettato e amato in quanto tale.
1: Ora in Ucraina, dove si intensificano gli attacchi di Mosca anche contro infrastrutture civili, questa mattina visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz, che mette in guardia: se non fermata la Russia ci attaccherà. Intanto l'ONU lancia l'allarme sul numero di vittime civili dall'inizio dell'anno. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
3: Oltre 15.000 civili uccisi o feriti nei primi 8 mesi dell'anno, più di 400 a settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo 2025. Restituiscono tutta la violenza della guerra i numeri sul conflitto in Ucraina che l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, ha riferito al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. Conteggio delle vittime destinato inevitabilmente ad aumentare. Nella notte, massiccio attacco di droni russi contro la centrale nucleare di Zaporizhia e in varie regioni dell'Ucraina, compresa la capitale, durante la visita a sorpresa del cancelliere tedesco. Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane. Se la Russia non sarà fermata, prima o poi ci attaccherà, ha detto Merz, che ha in programma un bilaterale con il presidente Zelensky. Resta intanto alto l'allarme di un nuovo imminente attacco su Kiev da parte di Mosca, che rinnova l'invito a diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la città.
1: Spagna scossa dalle proteste contro il caro affitti, con centinaia di migliaia di persone in piazza in oltre 50 città. A Valencia 5 arresti e 9 poliziotti feriti in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, 3 arresti anche a Madrid. Le tensioni sono esplose dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo Sanchez per contrastare la crisi abitativa. Il sindacato degli inquilini va verso la proclamazione di uno sciopero generale, mentre si fa strada l'ipotesi di elezioni anticipate a fine novembre. Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di roulotte e bungalow. Ci sarebbero almeno 24 feriti, uno in codice rosso. Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi, complicati anche dalla presenza di bombole di GPL in alcune vetture. Formula 1, Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia. In una gara condizionata prima dalla pioggia, poi dalla safety car, l'olandese precede il leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes e la coppia di ferraristi Hamilton e Leclerc. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 la musica mixata.

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: E questo è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Con me Alex Intermite, come ogni domenica, anche in questa 5 di marzo. Benvenuti se l'avete appena fatto. Noi saremo insieme fino alle 14 a raccontarvi tutti i film più belli, soltanto i più belli, in uscita, in streaming e al cinema.

Questo è un disco sul quale tu appoggi la puntina e i primi solchi già ti descrivono l'epopea. Il 1962, un'estate all'insegna del twist furoreggiante, uno dei protagonisti fu senz'altro Peppino Di Capri, che infatti abbiamo ritrovato in Hit Parade in quel settembre. E nel 1962, contemporaneamente in America, fra un film e l'altro, Elvis Presley riusciva a trovare una hit da portare in Hit Parade, e quella era She's Not You, cantata insieme al suo storico gruppo vocale

0: E siamo così arrivati al termine anche per oggi. Come sempre io vi ringrazio per l'ascolto, vi lascio al resto della programmazione di Radio 607080. Vi ricordo che quella che abbiamo appena ascoltata era la Hit Parade italiana e americana del 1962, siamo sulla fine di settembre e vi rinnovo al prossimo blocco, dove tutti insieme entreremo nel 72, da Radio 607080. Ciao!
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia, negli 800 anni dalla sua morte. Presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che partecipa alla messa nella Basilica Superiore, celebrata dal Cardinale Zuppi. Laudato sì Francesco perché ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile. Non c'è tempo da perdere perché la sofferenza è enorme, ha sottolineato nell'omelia il Presidente della CEI. Al termine della celebrazione, il Capo dello Stato rivolge un messaggio al Paese dalla loggia del Sacro Convento di San Francesco. Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz, giunto questa mattina nella capitale per una visita a sorpresa. Se la Russia non sarà fermata, prima o poi ci attaccherà, ha aggiunto Merz, che ha in programma un bilaterale con il presidente Zelensky. Intanto il sindaco di Kiev fa sapere che il ponte nord della città è stato nuovamente colpito, anche in concomitanza con la visita di Merz. Diplomatici e cittadini stranieri lasciano la città, l'invito rinnovato da Mosca, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio da parte delle forze russe. Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia a Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di roulotte e bungalow. Ci sarebbero almeno 24 feriti, uno in codice rosso. Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi, complicati anche dalla presenza di bombole di GPL in alcune vetture. Nations League, nelle gare di ieri Inghilterra valanga sulla Croazia 7-0, doppiette di Kane e Saka. La Spagna ha superato 3-1 la Repubblica Ceca, in bacheca un'altra perla di Yamal. Stasera si giocano Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia, Grecia-Germania e Galles-Danimarca. E domani di nuovo in campo l'Italia a Bologna contro la Turchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo

di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: c'era una volta Hit Parade.
1: Beh, sembra che cominci una colonna sonora di un film strepitoso. Bellissimo questo jingle, ma d'altronde è la verità. Quando si parla di classifiche italiane degli anni 60, 70 e 80, è una colonna sonora, e in fin dei conti quella della nostra vita. Oggi andiamo a ripescare il 1972. Ancora una volta un esempio italiano e un esempio americano. Un artista che si ripete perché l'abbiamo trovato 10 anni fa e ancora oggi lo ripeschiamo dalla Hit Parade americana. Il primo gruppo che andiamo ad ascoltarci insieme è storico, è diventato una leggenda nel mercato musicale italiano. Questa canzone fu scritta nel 1972 e arrivarono a un disco per l'estate al 13° posto. Il pezzo è dei Nomadi, Io Vagabondo.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

qualsiasi momento, se ti lanciano l'idea andiamo ad ascoltare un concerto dei Nomadi, tu ci vai veramente volentieri. Sono un gruppo tra i più longevi della storia musicale italiana, è il terzo gruppo per numero di dischi venduti, infatti al primo posto ci sono sicuramente i Pooh con oltre 100 milioni, poi arrivano i Ricchi e Poveri con 22 e al terzo posto ci sono i Nomadi con ben 15 milioni. Questo è uno dei dischi più famosi del gruppo Io Vagabondo, che all'epoca, siamo nel 1972, vendette più di 1 milione di 45 giri. Saltiamo dall'Italia agli Stati Uniti e ritroviamo questo magico Elvis Presley in una fase nuova della sua carriera, in un tentativo di rilancio, lasciando dietro di sé l'immagine che lo aveva portato al clamoroso successo. A Burning Love era in hit parade in quel tempo in America. Elvis

0: una nuova veste per Elvis Presley, una veste musicale, una veste vocale. Avete sentito la grande differenza che c'era rispetto alla canzone che abbiamo ascoltato nel blocco precedente, quando si era di 10 anni prima, nel 1962. Ribadisco, qui siamo nel 72, siamo alla fine dell'estate e l'Hit Parade si chiude in questo momento, perché lo spazio a nostra disposizione è finito. Abbiamo lasciato Burning Love di Elvis Presley. Io vi ringrazio per l'ascolto che ci avete dato e vi rinnovo al prossimo appuntamento, in cui entreremo ancora una volta negli anni 80. Da Radio 60 70 80, da Bruno Righetti, ciao.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

0: vent'anni di grandi successi.
1: Radio 60, 70, 80 News.
2: Una buona domenica da Barbara Salandri. In apertura le celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia, negli 800 anni dalla sua morte. Presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha partecipato alla messa nella Basilica Superiore celebrata dal Cardinale Zuppi. Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile, ha scandito nell'omelia il Presidente della CEI. Subito dopo messaggio al Paese dal Capo dello Stato, che ha voluto sottolineare l'eredità lasciata da Francesco. Sentiamo le sue parole.
3: Ricordare oggi l'insegnamento di Francesco al mondo contemporaneo vuol dire porre in luce alcuni fondamenti decisamente attuali, anch'essi, della sua predicazione: la dignità di ogni persona, il rispetto del creato, la pace. Per il santo di Assisi, infatti, ogni essere vivente è stato creato da Dio e va rispettato e amato in quanto tale.
2: Ora in Ucraina, dove si intensificano gli attacchi di Mosca anche contro infrastrutture civili, questa mattina visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz, che mette in guardia: se non fermata la Russia ci attaccherà. Intanto l'ONU lancia l'allarme sul numero di vittime civili dall'inizio dell'anno. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
4: Oltre 15.000 civili uccisi o feriti nei primi 8 mesi dell'anno, più di 400 a settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo 2025. Restituiscono tutta la violenza della guerra. I numeri sul conflitto in Ucraina, che l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Turk ha riferito al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. Conteggio delle vittime destinato inevitabilmente ad aumentare. Nella notte massiccio attacco di droni russi contro la centrale nucleare di Zaporizhia e in varie regioni dell'Ucraina, compresa la capitale, durante la visita a sorpresa del cancelliere tedesco. Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane. Se la Russia non sarà fermata, prima o poi ci attaccherà, ha detto Merz, che ha in programma un bilaterale con il presidente Zelensky. Resta intanto alto l'allarme di un nuovo imminente attacco su Kiev da parte di Mosca, che rinnova l'invito a diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la città.
2: Spagna scossa dalle proteste contro il caro affitti, con centinaia di migliaia di persone in piazza in oltre 50 città. A Valencia 5 arresti e 9 poliziotti feriti in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, 3 arresti anche a Madrid. Le tensioni sono esplose dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo Sanchez per contrastare la crisi abitativa. Il sindacato degli inquilini va verso la proclamazione di uno sciopero generale, mentre si fa strada l'ipotesi di elezioni anticipate a fine novembre. Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di roulotte e bungalow. Ci sarebbero almeno 24 feriti, uno in codice rosso. Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi, complicati anche dalla presenza di bombole di GPL in alcune vetture. Formula 1, Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia. In una gara condizionata prima dalla pioggia, poi dalla safety car, l'olandese precede il leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes e la coppia di ferraristi Hamilton e Leclerc. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: In questi giorni, qualche anno fa, era il 1982. Come spesso amo dire, siamo nel cuore della musica degli anni 60, 70, 80. 30 anni di storia musicale che raccontiamo in maniera sapiente e attenta, mixata e no, da questo canale ormai da un sacco di anni. E da qualche tempo a questa parte si avvicendano anche degli appuntamenti legati alla storia della musica italiana e delle vendite della musica italiana in particolare e anche americana. Facciamo questo parallelo di qua e di là dell'oceano. La prima canzone che andiamo ad ascoltare oggi è di un mostro sacro, un monumento internazionale, un campione di vendite, una creatività straordinaria per tantissimi anni, Elton John.
3: C'era una volta

il 1982 non fu un anno particolarmente brillante se confrontato ai grandiosi successi degli anni precedenti per Elton John. Pubblicava quel disco dal titolo Jump Up, da cui estrasse dei singoli tipo Ball and Chain, Princess and All Quiet on the Western Front, che però non ebbero un grandissimo successo. Un altro pezzo bellissimo incluso in quel disco fu sicuramente Empty Garden, che vi consiglio di andare ad ascoltare qua e là sul web, perché è una canzone struggente dedicata a John Lennon in quel tragico 1982 e quindi è densa di significati. La canzone che abbiamo appena sentito però, ripeto, era Blue Eyes, direttamente dalla nostra Hit Parade, che lascia il posto adesso al rappresentante americano. Anzi, a dire la verità sono australiani, ma hanno conquistato il mondo con questa

0: Roberto.
1: Un grande disco d'esordio, questo Business as Usual per Men at Work, che dall'Australia hanno conquistato l'oceano di qua e di là. Lo trovavamo infatti in questo caso in classifica in America, in quel periodo, in quel 1982, con la canzone Who Can It Be Now, che veniva anche dopo il grande successo di Down Under, i due singoli che hanno rappresentato maggiormente la produzione di quel disco. Si chiude qui l'appuntamento con le pareti, io vi ringrazio come sempre per l'ascolto, so che siete sempre più attenti, e questo ci fa un grande piacere. Vi lascio la grande musica di Radio 60 70 80, prossimo blocco 1963, da Bruno Righetti, ciao.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.
0: La radio di 30 anni di successi.
1: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
0: Radio 60 70 80 News.
2: Permangono condizioni prevalentemente anticicloniche sull'Italia in questa prima domenica di ottobre. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità a nord-ovest, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, soprattutto sulle aree alpine. Poche variazioni sul resto del paese, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Presentare una trasmissione come questa, cioè la classifica di tutti questi anni che abbiamo trascorso ascoltando le canzoni in anni 60, 70, 80 e vederli riproposti uno in fila all'altro a distanza brevissima di tempo è veramente incredibile, perché è uno excursus talmente ampio di stili diversi che si accoppiano in continuazione e si confrontano che alla fine diventa gustosissimo trascorrere anche soltanto 10 minuti in compagnia dell'Hit Parade. Bruno Righetti su Radio 60, 70, 80, come sempre vi ringrazio della vostra attenzione e anche oggi dal 1963 andiamo ad ascoltare due bellissime canzoni di genere davvero completamente diverso da tutto quello che abbiamo ascoltato fino al blocco precedente, ma qui abbiamo due pezzi da 90, il primo che ha avuto successo qui sia in America che da noi e l'altro invece che ha spopolato letteralmente nella classifica americana in quel 1963 e che risponde al nome di Bobby Vinton. Il primo che sentiamo è però Neil Sedaka.
3: Yeah!

0: In quegli anni, primi anni 60, Bobby Vinton stava vivendo il suo periodo più importante, perché non fu solo e non fu l'unico. Con questa canzone Blue Velvet che lo proiettò ai vertici della classifica americana. Un cantante melodico costituiva un unicum in quel periodo, perché fu l'unico artista cantante di questo tipo che nei primi 10 anni di esplosione del rock and roll seppe piazzare più numeri uno nelle classifiche di qualunque altro vocalist, incluso Elvis Presley e Frank Sinatra. Quindi figuratevi di chi stiamo parlando. Era primo in classifica in quel periodo con questa canzone Blue Velvet, Bobby Vinton. Noi adesso abbiamo chiuso il nostro appuntamento di oggi con la Hit Parade. Vi ringrazio per l'ascolto che ci avete dato fin qui e ci rinnoviamo al prossimo blocco, in cui torneremo nel 1973. Da Bruno Righetti, ciao.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ben trovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità. Un calcestruzzo stampato in 3D e soprattutto sostenibile. È questa la scommessa vinta dagli esperti della Nanyang Technological University di Singapore, che con la loro proposta potrebbero dare un contributo fondamentale alla difficile transizione ecologica del settore delle costruzioni. Gli scienziati hanno raggiunto il loro obiettivo mettendo a punto un metodo di stampa che cattura il carbonio. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista di settore Carbon Capture Science and Technology. Lavorare sulla transizione dagli ioni di litio a quelli di sodio per risparmiare e ridurre la dipendenza dai paesi in cui si estraggono e vengono lavorate le terre rare. E questa è la sfida in cui si sono cimentati gli esperti del Canepa Lab e quelli del CNRS in Francia, ottenendo buoni risultati. In tal senso giocherebbero un ruolo chiave il fosfato di sodio e il vanadio, che nei test di laboratorio hanno fatto registrare delle performance molto interessanti. I risultati della ricerca sono comparsi su Nature Materials. Ed è tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Nelle prossime ore andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Tempo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, protetto ancora dall'alta pressione. Una maggiore copertura nuvolosa interesserà invece il centro nord. Nel pomeriggio non si registreranno cambiamenti importanti, con le precipitazioni sempre sostanzialmente assenti su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: Benvenuti su Radio 60 70 80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. Siete pronti per l'ascolto? Pronti via!

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Trent'anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentornati all'ascolto. Da non perdere in Sicilia fino al 31 ottobre le mostre del grande maestro colombiano Fernando Botero. L'incanto del mito nella suggestiva cornice della Valle dei Templi di Agrigento e Il peso dei sogni a Palazzo Riso di Palermo. 8 le splendide sculture nello scenario della Valle dei Templi di Agrigento e 17 opere su carta e tela esposti a Villa Aurea che approfondiscono tra gli altri i temi del corpo, della coppia e della famiglia. A Palazzo Riso di Palermo invece 12 le opere del grande maestro che consacrano la centralità della figura umana nella sua monumentalità. Sentiamo Nicola Barbatelli, curatore delle mostre di Fernando Botero in Sicilia.
2: La mostra straordinaria di Palazzo Riso a Palermo e ad Agrigento nella Valle dei Templi rappresenta uno dei momenti più significativi dell'indagine sulla storia dell'arte contemporanea. È un momento di riflessione, un momento in cui si riescono a coniugare le vicissitudini della vita del grande maestro e che vale la pena di essere indagata e rivista attraverso una prospettiva di grande umanità.
1: Che cosa si deve aspettare un visitatore da queste due mostre in due città diverse?
2: Le opere stesse, nel senso che Fernando Botero raccoglie in queste due straordinarie mostre l'intera sua riflessione artistica. Queste due mostre riescono a coniugare le tecniche più utilizzate dal maestro e soprattutto le espressioni a lui più vicine, e la scultura che diventa pittura e la pittura che diventa scultura, ed è anche l'articolazione del suo pensiero che si sviluppa attraverso anche tecniche diverse che sono quelle degli oli e quelle degli acquerelli e delle grafiche in generale, che ci restituiscono una densità elevatissima del suo pensiero artistico e che restituiscono momento dopo momento varie fasi delle sue vicissitudini artistiche.
1: Ed è tutto per oggi, grazie a Nicola Barbatelli e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
3: A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: quello dell'altro.
1: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: questi giorni, qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: C'era una volta Hit Parade, non è una favola, qui si parla di storia vera, storia della grande musica italiana e non di 30 anni raccontata così bene da tanto tempo da questo canale. Bruno Righetti è con voi e per i prossimi 10 minuti vi racconterà un po' di Hit Parade, dove lì la storia si è fatta davvero. Due canzoni, una italiana e una americana. Quella italiana è interpretata da una ragazza che ormai già da tempo, già da più di 10 anni era sull'onda del successo e non sbagliava un colpo, non lo sbagliò nemmeno in quel 1973, vi ricordo siamo sulla fine di settembre, ormai verso ottobre, e pubblicava Pazza Idea, Patti Pravo.
3: Once upon a time, time. Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

Una canzone tailor made, si potrebbe dire, questa di Patty Pravo, dai suoi produttori scritta, realizzata e arrangiata sulla sua personalità, su questo straordinario personaggio che è stata Patty Pravo negli anni, non soltanto in quelli del 1973. Pazza idea, lascia lo spazio adesso, dopo l'esempio italiano, a un classico americano, classico come artista, perché Stevie Wonder fa parte della tradizione della musica americana e chiaramente anche della musica da classifica. Vi ricordo soltanto un accenno: andate a cercare Higher Ground, che è la canzone che andremo adesso a sentire, nella versione dei Red Hot Chili Peppers pubblicata nel 1989 dal disco Mother's Milk. Ascoltatela bene, ritroverete il giro di basso che adesso vi faccio ascoltare, ma incattivito, reso più aggressivo, insomma una canzone strepitosa anche in quella versione. Ripeto, questa è l'originale, Stevie Wonder, presente in Hot 100 nel 1973, Higher Ground.

0: This is Soul, This is Stevie Wonder, Higher Ground dalla classifica americana direttamente di quel 1973, chiude la parentesi dedicata alla Hit Parade per quest'oggi. E vi ringrazio per questo blocco, per meglio dire, vi ringrazio per l'ascolto che mi avete dato e ci rinnoviamo al prossimo appuntamento in cui tutti insieme andremo a spolverare gli archivi del 1983 da Radio 60 70 80 e da Bruno Righetti. Ciao.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con le notizie sulla sostenibilità in collaborazione con ADN Cronos Prometeo. Circa 78 milioni di euro il valore generato per il territorio, 15,4 milioni gli investimenti per i quali si registra una crescita del 31% rispetto al 2024, 2760 gigawattora di energia rinnovabile prodotta e 1,2 milioni di tonnellate di CO2 evitate sono i numeri emersi dal bilancio di sostenibilità territoriale Valtellina Valchiavenna di A2A. Massimo Sertori, assessore agli enti locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica della Regione Lombardia.
3: Abbiamo capito quanto sia strategica la produzione da fonte rinnovabile idroelettrica, perché di tutte le fonti rinnovabili è l'unica programmabile e quindi svolge un ruolo determinante per mantenere in equilibrio la rete che poi distribuisce questa energia. Quindi, atteso che c'è un ruolo strategico per tutto il paese, è chiaro che i territori che ospitano queste grandi centrali hanno la necessità di avere degli indennizzi che sono sotto forma di canoni.
2: Nell'estate del 2026 in tutti i capoluoghi di regioni italiane la media delle temperature superficiali massime rilevata via satellite sulle superfici urbane ha superato i 40 gradi centigradi. Il dato emerge dall'elaborazione realizzata da Greenpeace Italia su data 7 dell'Istat. Spreco alimentare arriva alla svolta. L'Italia scende sotto i 500 grammi di cibo gettato a testa ogni settimana e si avvicina all'obiettivo dell'Agenda 2030. Siamo esattamente a quota 493,7 grammi, a quanto emerge dai dati del nuovo rapporto Waste Watcher International. Si è conclusa la campagna oceanografica nel Mar Ionio del progetto europeo Deep Impact, coordinato dall'OGS e dedicato allo studio degli ecosistemi profondi nell'area tra Corfù e Cefalonia, esplorati con campionamenti e robot sottomarini, ambienti ancora scarsamente conosciuti. Nel 2026 la combinazione di caldo estremo e inquinamento atmosferico di origine antropica ha determinato un'esposizione di quasi il 40% della popolazione mondiale a livelli pericolosi di ozono a livello del suolo, è quanto emerge dall'analisi globale Atmosphere Watch. In occasione dell'Euro Mediterranean Water Forum 2026, Ambi e Schneider Electric hanno siglato un protocollo d'intesa volto a supportare l'evoluzione tecnologica degli enti consortili e a rafforzare la resilienza, l'efficienza e la sostenibilità delle infrastrutture idriche del paese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade.
1: Le classifiche del passato.
2: C'era una volta
1: Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Il percorso delle classifiche qui su Radio 60, 70, 80 ha continuato imperterrito e si è lasciato alle spalle anche una splendida estate, almeno ci auguriamo sia stata così per tutti voi, e con questi appuntamenti andiamo a scoprire che cosa ci riservano le classifiche dell'autunno. Siamo infatti nella metà di ottobre del 1983 e qui su Radio 60, 70, 80 andiamo a celebrare un duo danese importante che ha segnato quella musica, soprattutto quella underground nella prima fase, tanto da essere ripresi poi rimissati varie volte. Sono riusciti ad ottenere un grande successo a livello direi quasi mondiale con il pezzo che adesso andiamo ad ascoltare subito e che all'interno della nostra Hit Parade navigava intorno alla settima posizione. Sono i Laid Back di Sunshine Reggae dalla Danimarca.
4: C'era una volta Hit Parade.

John Goldberg e Tim Stahl, questi i nomi dei due componenti dei Laid Back, che durante gli anni 80 hanno davvero raggiunto vertici molto importanti, ma poi nelle produzioni successive non sono più riusciti a convincere, e pur avendo comunque pubblicato abbastanza regolarmente, il successo non è più arrivato, e noi andiamo a recuperare attraverso le nostre classifiche. Siamo qui apposta, qui su Radio 60 70 80. La classifica aveva nella posizione numero 5 un artista di Parma che si chiama Giovanni Scialdi, e che nel 1983 vince l'edizione Disco Verde del Festival Bar. Fu una gran bella rivelazione. Poi parleremo di lui, adesso ascoltiamolo con il suo grande successo Rock and Roll.

0: Gli anni 80 sono stati i suoi anni, gli anni dell'esordio, della conferma del successo, delle varie partecipazioni anche al Festival di Sanremo. Poi si è cimentato nella veste di attore, conduttore di trasmissioni televisive, ancora oggi attivo nel panorama artistico italiano, ma forse le luci si sono un po' offuscate sulla sua fama. Però è degna di nota in questo anno, nel 1983, la sua presenza con questo disco che ha fatto davvero un bel successo. Si chiude qui l'appuntamento con questo anno, noi ci ritroviamo qui fra un'ora circa, torniamo nei nostri archivi, come dico spesso, e per un'altra edizione, un altro blocco delle classifiche del passato. A tra poco.
1: Once upon a time, time hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Corre velocissimo il tempo da queste parti. Radio 60 70 80 sforna in continuazione successi di questo trentennio favoloso e ogni tanto si diverte anche a pescare dalle classifiche e sentire che cosa succede. Bruno Righetti con voi per i prossimi 10 minuti, i soliti due esempi, uno dall'Inghilterra, scusate, dagli Stati Uniti e uno dall'Italia. Partiamo subito con quello italiano, anche se il nome è straniero, poi vi dirò perché. Amore scusami, John Foster.
2: C'era una volta

A quel tempo era frequentissimo sentire artisti italiani cantare in lingua inglese e con i loro dischi venduti sul mercato italiano come importazioni dall'estero. Alla regola non sfuggì nemmeno Paolo Occhi Pinti. Dopo un periodo di cover, però, la decisione di cantare in lingua madre, e arriva il successo con Amore Scusami, una canzone che fu presentata a un disco per l'estate nel 1964 e che arrivò prima anche in classifica. Ecco il motivo per cui l'abbiamo ascoltata oggi nella classifica ovviamente italiana. Ma ora, direttamente dagli Stati Uniti, noi ci sentiamo un gran gruppo, uno di quelli che hanno caratterizzato il sound della Motown di quegli anni, The Four Tops.

0: momento.
1: Ascolterei per ore questo genere musicale, una dietro l'altra, senza stancarmi mai. Motown, anni 60, The Four Tops, caratterizzanti il sound dell'epoca, Baby I Need Your Loving, una canzone che fu scritta da Holland Dozier Holland, quindi pezzi da 90, e portata a successo dai Four Tops, ma poi anche ripresa, sicuramente l'avrete riconosciuta durante la esecuzione. Io vi ringrazio per l'ascolto, siamo arrivati al termine del nostro appuntamento con l'Hit Parade, ci risentiamo al prossimo blocco e sarà 1974 da Bruno Righetti, ciao.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: anni la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: A Radio 60, 70, 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.